Vieni, vieni, Santo Spirito. Vieni. Guida coloro che si sono sviati, si ne tuo numine, nihil est in homine, nihil est in nos.

dalla giustizia di ciascuno nasce la pace per tutti. Giustizia e pace non sono concetti astratti e ideali lontani, sono valori insiti come patrimonio comune nel cuore di ogni persona. Individui, famiglie, comunità, nazioni, tutti sono chiamati a vivere nella giustizia e ad operare per la pace. Nessuno può dispensarsi da questa responsabilità.